0: Radio 107.7, il est 13h.
1: Life Radio. Amoudé Akros. Happy birthday.
2: Elgar Bis.
1: El Gorio Ngorio. Maka belle.